0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya